State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: I like Chopin.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Porgo il benvenuto a tutto il globo terracqueo sul mio autobus discoteca. L'autobus ci permetterà con la fantasia di viaggiare nel tempo e nello spazio e al suo interno, immaginate tra un paesaggio e l'altro, di ballare le mie ritmate proposte dance sulla pista che ipoteticamente feci ricavare al centro del suo andito, ribullonando la stelleria a spalle ai finestroni per creare un lungo divano e al contempo un capiente spazio pestabile. A vostra disposizione, nei limiti della decenza, le hostess di bordo Patrizia e Daniela. Alla mia destra, sulla poltrona del navigatore, la copilota Roberta e dalla centrale operativa responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate, dunque, siccome Voltaire diceva «lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michelle. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Rise della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Rattlers Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39, scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie / curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarland. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugar Star e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

dietro l'accoppiata Syke and Sugar Star c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione della affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

abbiamo ripreso il percorso Gita Iuolo insieme agli United Nation, gruppo dance formatosi a Liverpool nel 2004. Il duo ha riscosso successo nelle classifiche di tutta Europa con la loro contagiosa miscela di Eurodance e Pop, ben evidenziata in questa ennesima cover Out of Touch, tratta dal 12° album da studio Big Bam Boom dell'84 di Derry Hall and John Oates. Proseguiamo con Stevie Harvey, ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr. è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte, a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi nei locali notturni per poi staccarsi e, prima, far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Modern Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Kikoleka, ma si legge Gran

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nell'house, down tempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono d'udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano Deep Pause, Soulful, Broken Beat, Afro Soul e Amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam, e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stone Bridge, e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e vittoriosa.

iniziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

ben risaliti. Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale chiamato Boogie FM non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dance in Corriera con un Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey. If this

Clay Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per avere spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di Pause, House, Progressive House e Trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca.

ti faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pearls o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra Soulful House, Deep Tech e Afro House. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al Romantic Moment, nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon Drink Moment and Relax Time dal vostro autista, Kiko Lecca.

merito di questa splendida Tear Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

la sua immagine iconica, la cantante e cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Airstone. Ben risaliti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

da Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin' Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i nostri Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

da Michael Gray e il branetozzo Scacciapensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, l'etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Congrega, vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chicco Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: Ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen, incarico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva: lo stolto vaga, il saggio viaggia. In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esercizio.

Unione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

trascorsa, scorsa. Come sempre le

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: dica che non è mai tardi.
1: Di Alice Schlein, la segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra e il governo, la libertà di stampa è in pericolo. Segretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D. Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione della RAI punterebbe ad un passo indietro del giornalista. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. La guerra intanto non si ferma, una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. L'Ucraina ha inviato alla Russia una proposta di tregua sugli attacchi reciproci contro obiettivi civili nel Mar Nero, con l'obiettivo di preservare le rotte usate per l'export di grano dei due paesi. Per ora, però, a Kiev non sarebbe pervenuta alcuna risposta. La guerra USA-Iran, presto adotteremo contro Teheran misure economiche durissime come il mondo non ne ha mai viste, minaccia il sottosegretario al tesoro americano Bessent. Intanto la Repubblica Islamica rivendica di avere il pieno controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra due gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in vasca è al collo della ventenne Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo.
3: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire. Volevo fare meglio l'arrivo, ho detto io ci voglio riprovare, se riesce bene, se non riesce voglio il titolo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
2: E la nuova campionessa europea nel salto triplo è Daria Derkac, vince l'oro a 33 anni, più forte anche di tre operazioni al tendine d'Achille.
4: Quando ti operano tre volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta. Non so quanti anni era che aspettavo questo momento, lo sognavo di notte, quindi non ho mai vinto una medaglia d'oro.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music on the best
0: station. Radio M1.

Talk, li abbiamo ritrovati con questa canzone molto molto sul pop dance per quanto riguarda i primi esperimenti elettronici, e così sono saltati fuori proprio loro, Talk, che dominavano la scena internazionale nei primi anni 80. Qui parliamo del 1984, li abbiamo ritrovati con la loro It's My Life. 14:07, buon pomeriggio a tutti quanti voi, benvenuti su Radio M1, io sono Marcello Lai Group in vostra compagnia per questa puntata speciale di venerdì 14 agosto 2026. Oggi è una puntata pre-ferragostiana, quindi oggi saremo in diretta per tenermi compagnia questa vigilia di Ferragosto, e poi ci sentiremo anche domani pomeriggio sempre dalle 14 alle 16, quindi avremo due giorni di diretta in mia compagnia. Quindi fateci sapere cosa state facendo anche oggi. Oggi essendo una giornata un po' particolare, molte manifestazioni in tutta l'Italia per quanto riguarda il festeggiamento del Ferragosto, e magari molti di voi andranno a vedere qualche cosa di particolare. Poi i classici fuochi pirotecnici che saranno poi ci saranno poi in varie parti d'Italia per suggellare un po' l'evento. Intanto buon pomeriggio a quelli che si sono appena sintonizzati in questo momento su Radio M1, ricordiamo in regia Matteo Corbucci che pigia tutti i pulsantini. Salutiamo anche le radio che sono collegate, nonostante oggi è una giornata particolare perché è il 14 di agosto, quindi salutiamo anche le radio della Sardegna che sono collegate con noi, quindi salutiamo Radio Team 2000 e tutte le radio che sono sintonizzati. Oggi saremo insieme fino alle 16 come sempre, dalle 2 alle 4 la mia fascia oraria pomeridiana. Ricordiamo il numero di telefono per mettervi in contatto con noi, il nostro numero WhatsApp, il 346 17 33 685. Fateci sapere come trascorrerete questi due giorni, questo pre-ferragostiano, questi 14 di agosto, vigilia di Ferragosto, e domani che poi è il 15, ma poi ci sentiremo anche come dicevamo domani pomeriggio sempre dalle 2 alle 4. La musica è protagonista. E cominciamo subito col primo disco di oggi, lo facciamo insieme a Love and Money, questa è Hallelujah Man. When you can't get what you need,

sicuramente uno dei primi videoclip significativi per quanto riguarda la musica pop di quel periodo, perché qui parliamo del 1988, ma i videoclip erano nati già da tempo, però erano molto molto particolari e cominciavano un po' a essere come dei brevi film, dei brevi mini film che caratterizzavano soprattutto la canzone. Questa è una canzone appunto del Love and Money del 1988, l'abbiamo ritrovati con questa Hallelujah Man da questo album che si chiamava Strange Kind of Love, scritto da James Grant e prodotto anche da Gary Katz, e tra l'altro raggiunse, pensate, la posizione numero 63 della UK Single Chart e la numero 75 della Billboard Hot 100, quindi una diciamo una buona posizione per quanto riguarda i dischi più importanti della Billboard, quindi della Billboard Hot 100 americana. Come diciamo, il video era molto significativo perché è stato messo diciamo in rotazione grazie anche a MTV, che era protagonista proprio in quel periodo degli anni 80, e anche grazie a VH1, che era la gemella di MTV, dove era diciamo una rete un pochino più adulta, dove facevano appunto video un pochino più particolari, più per un target più adulto rispetto alla gemella MTV, e questo andava su tutte e due le televisioni, quindi sia su MTV che su VH1. 14:14, Radio M1, questo è venerdì 14 agosto, pre-Ferragosto, vigilia di Ferragosto. Tra poco leggeremo anche qualcuno di voi, fateci sapere come sta procedendo il vostro Ferragosto, lo vogliamo sapere, grazie al 346 17 03 685. Adesso ancora musica, arrivano gli Chic, questa è I Want Your Love.

sicuramente Tommaso Paradiso è uno dei beniamini dell'estate, delle varie estati che abbiamo trascorso, e anche quest'anno è protagonista di questo nuovo singolo che ha avuto, diciamo, il tormentone, il classico tormentone estivo, ovvero perché non poteva mancare l'estate, che poteva, e non poteva esserci che lui, appunto Tommaso Paradiso. Si chiamava Agitare Coca-Cola, vuol dire, quindi anche qui abbiamo la sponsorizzata pronta, perché ormai la Coca-Cola c'è sempre in tutte le canzoni. Partiamo già dagli albori di Vasco, quando faceva bollicine e c'era sempre la parola Coca-Cola.

Coca-Cola in mezzo, quindi non è pubblicità occulta, ma ormai è diventata la Coca-Cola una bevanda che ormai si può dire, perché anche se è una marca non è proprio la vera materia, ecco, della bibita, ma noi diciamo prendiamo una Coca-Cola, ormai è diventato nel linguaggio normale, e quindi anche nelle canzoni ci sta, come questa appunto di Tommaso Paradiso, che è uscito questo nuovo singolo che è stato pubblicato proprio il 19 giugno. Tra l'altro il brano racconta di un amore estivo gassato proprio come la Coca-Cola, è imprevedibile, capace di racchiudere tutta la tensione elettrica di un incontro improvviso che arriva senza preavviso, alimenta sogni e aspettative e poi svanisce rapidamente attraverso una serie di immagini legate alla quotidianità. Tommaso Paradiso descrive anche le emozioni contrastanti di un'infatuazione intensa e travolgente. Nel testo trovano spazio anche l'altra linea degli sbagli, delle sponsorizzate che ti fregano, le note di Champions League e le foto che spaccano il telefono, frammenti di vita che contribuiscono a costruire il ritratto di una relazione vissuta tra entusiasmo, desiderio e nostalgia. Il tutto viene raccontato attraverso lo sguardo cinematografico che sempre caratterizza la scrittura del cantautore romano. E quindi qui poi il vario tormentone è arrivato proprio al suo giusto anche il 14 di agosto, ve l'abbiamo fatta sentire qui su Radio M1. 346 1703 685 per i vostri sms e WhatsApp. Cominciamo a leggere qualche amico che ci sta scrivendo come passerà questa vigilia di Ferragosto, e quindi lui adesso questa sera andrà proprio a vedere i fuochi in spiaggia. Beh, le spiagge sono già attrezzate anche per questo tipo di intrattenimento ferragostiano, e quindi molte spiagge si stanno preparando per fare i classici fuochi, quindi grazie anche naturalmente a te. Stai chiamando da Viareggio, ok, quindi ecco, da Viareggio, quindi salutiamo gli amici della Versilia e tutta la Toscana. Poi abbiamo Emanuela, anche lei andrà a vedere i fuochi in quelle della Romagna, quindi Ravenna, da Ravenna Emanuela, quindi salutiamo Emanuela di Ravenna. E poi c'è Giacomo che ci sta ascoltando da Bologna, anche lui andrà, appunto, festeggerà il Ferragosto, quindi grazie anche a te. E poi c'è Luana che ci sta ascoltando da Trento, anche lei festeggerà il Ferragosto andando a mangiare il pesce fuori, quindi ecco, pesce in montagna, va bene così, grazie anche a Luana di Trento. E poi c'è la nostra Simona di Ferrara, che anche lei appunto a trascorrere con gli amici il pre-Ferragosto per arrivare poi a vedere i fuochi sempre in qualche locale, in qualche spiaggia all'aperto, per poi aspettare la mezzanotte. Beh, come è il capodanno estivo, e quindi ci sta benissimo. Grazie anche a voi, continuate a scriverci 346 1703 105. Adesso Earth, Wind and Fire, questa è After the Love Is Gone.

Beh, questo brano che devo dire ha avuto la meglio, perché noi siamo abituati ad ascoltare gli Earth, Wind & Fire con la musica un po' disco, perché loro erano un po' specializzati in grandi ballad, invece questo era proprio il lentone di quel periodo. Infatti qua parliamo del 1979, dove David Foster ha scritto veramente una chicca, un capolavoro di canzone, insieme a Jay Graydon e Bill Champlin, ed è stata appunto pubblicata nel 79 dalla Columbia Records come terzo singolo estratto dell'album che si chiamava AM e raggiunse la seconda posizione in America, sempre nella Billboard Hot 100. L'abbiamo ritrovato insieme su Radio M1, 14:31 minuti. Fateci sapere come sta trascorrendo il vostro pomeriggio, il vostro sabato pre-feragostiano, vigilia di Ferragosto per questo 14 agosto 2026. Noi siamo in diretta, noi ci mettiamo la musica, siamo in diretta fino alle 16 di questo pomeriggio per questa puntata speciale della vigilia, e noi siamo qui a tenervi compagnia con tanta bella musica e poi anche voi che ci chiamate e ci messaggiate grazie al WhatsApp, il 346 1733 685, e salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando ancora dalle vacanze, visto che oggi siamo proprio nel clou delle ferie estive, e quindi molti ci stanno ascoltando dalle più impeccabili località di villeggiatura in tutta l'Italia, anche non, perché salutiamo anche quelli che sono all'estero e magari hanno voluto partire non per l'Italia ma per altri luoghi, sempre in vacanza. Quindi noi arriviamo poi grazie al nostro sito, il www.radiom1.com, e salutiamo tutti i nostri connazionali in vacanza all'estero. Adesso Stevie Wonder, questa è la sua I Wish.

Ancora la musica che ci fa compagnia e ci tiene compagnia, perché la musica firmata a un gruppo che ha fatto sicuramente la storia della musica non poteva mancare anche la nostra playlist di oggi, ovvero stiamo parlando dei Toto con questa canzone. Qui parliamo del 1982 e si chiamava Pamela o Pamela, Pamela o Pamela, uno dei due, insomma era così. E non a caso nome di donna, che poi insomma loro erano anche un po' italiani, perché erano italo-americani. E insomma erano un po' italianizzati, perché insomma i fratelli Porcaro avevano la sede, cioè la sede, la residenza in Italia, specialmente nel sud Italia, dove la mamma faceva dei buoni pranzetti a base di cucina del sud, dove andavano tutti Toto a mangiare da lei, la mamma di Jeff Porcaro. Ecco, questo era ecco perché poi hanno voluto insomma prendere anche una residenza in Italia, quindi sono praticamente italiani adottati, anzi italo-americani. Noi abbiamo ritrovati con questa Pamela nel nostro pomeriggio di oggi su Radio Ben One, 14:43, venerdì 14 agosto, Ferragosto, vigilia di Ferragosto 2026, in diretta con me Marcello Lai Group fino alle 16 di questo pomeriggio. Poi ricordiamo che domani ci sarà alle 18 l'appuntamento con il Sabato con voi con DJ Franco, oggi non ci sarà ma ci sarà domani, quindi però salutiamo lo stesso le radio che sono sintonizzate dalla Sardegna, visto che piena di turisti proprio anche per questo Ferragosto, quindi molti di voi ci stanno ascoltando proprio da questa bellissima isola, e quindi salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Radio Team 2000 e anche da Radio Villa Urbana di Oristano, appunto da Villa Urbana di Oristano, in collegamento con noi appunto in interconnessione. Ancora musica, la facciamo, la musica italiana è protagonista, un brano di qualche anno fa di Samuele Bersani, questa è la sua Freak.

La musica di Al Stewart l'abbiamo ritrovata con la sua On the Border, che è una canzone di qualche anno fa, di molti anni fa, e qui parliamo proprio dei primi anni 70, con questa canzone che è stata per tanto tempo in testa alle classifiche. Poi tra l'altro lui è un grande musicista, un musicista un po' poliedrico, perché sapeva comporre, sapeva arrangiare, sapeva suonare e sapeva anche cantare, quindi insomma era un musicista al completo. Questa On the Border proprio arrivava proprio prima della sua canzone che era Ear the Cat, proprio in quel periodo lì, quindi parliamo di fine anni 70, 1978 1979. 14:51, adesso diamo un'occhiata a quello che succederà, che succede per quanto riguarda i vari eventi che potrete ammirare per questo Ferragosto. Cosa succederà alla vigilia di Ferragosto per questo venerdì 14 e sabato 15, e parliamo di una festa dell'estate che apre i battenti in tutto il Cesenate, quindi siamo in provincia di Cesena, con un ricco calendario di appuntamenti tra gustose sagre di paese nei piccoli borghi del nostro Appennino, fino ai concerti con alcuni dei nomi più noti del pop italiano. Quello che si attende è un lungo weekend di Ferragosto all'insegna dell'intrattenimento e della condivisione, con un cartellone di eventi che spazia dagli spettacoli pirotecnici in spiaggia, cioè dalla festa fino a danza, fuoco, schiuma party ed esclusivi escursioni in sup all'alba. Tra gli eventi più attesi c'è anche questo concerto per quanto riguarda di Alfa, che sarà allo stadio comunale di Cesenatico proprio il 15 agosto, quindi domani sera, e il giovane cantautore genovese farà tappa proprio in Romagna con il suo tour nazionale dopo un anno ricco di successi. In vista dell'afflusso dei fan allo stadio Moretti sono state disposte una serie di modifiche alla viabilità in modo da consentire di garantire lo svolgimento in sicurezza del concerto. Poi in piazza Romagna Mia e a Gatteo Mare torna invece la Popular Folk Orchestra di Mirko Casadei, con ospiti d'eccezione, I Neri per Caso, ed è venuto, l'evento nasce dalla volontà di ricordare nel giorno del suo compleanno l'indimenticabile Raul Casadei, in uno dei luoghi simbolo che hanno caratterizzato la sua esperienza umana e artistica. Poi a San Mauro Mare apre il weekend un calendario di appuntamenti dedicati a grandi e piccini, con schiuma party, escursioni all'alba in sup, concerti al sorgere del sole e gustose degustazioni di Trebbiano e Sangiovese dalle colline romagnole, firmati Cantine Zavalloni. E poi nel fine settimana non mancano anche gli eventi dedicati alla buona cucina a Coro Romano, Monte Coro Romano, nel comune di Verghereto. Venerdì si tiene la tradizionale Stinco Birrata, in programma fiumi di birra artigianale, storico Stinco di maiale, hamburger di cinghiale, però buonissimo, hamburger di cinghiale e tante altre prelibatezze, arricchita dall'intrattenimento musicale di Oxygen Z e DJ LED. Poi nel segno della tradizione si apre anche un lago in festa, l'appuntamento estivo di Quarto di Sarsina, tra oggi giovedì, da giovedì a domenica, quindi è già partito. Il centro storico del borgo ospiterà tante prelibatezze gastronomiche offerte dalla Proloco, tra cui cappelletti, tagliatelle, strozzapreti, cinghiale in salmì, salsiccia ai ferri e patatine fritte. E la festa sarà a 360 gradi, con spettacoli di flamenco, danza con fuoco, musica dance e lo show di due orchestre, Assi di Cuori e Sofia e Are. E poi tra gli appuntamenti con la musica della vivo del weekend, domani venerdì, cioè domani c'era ieri, c'era Alex Britti in concerto in Romagna con una tappa del suo Britti Tour, quindi c'è già stato. E poi ci sono anche i Trina Luna con le loro melodie folk ispirate alla tradizione celtica e nord europea, e il quintetto a fiati dell'orchestra sinfonica Rossini per melodie più classiche, che è il duo Striago per gli appassionati di ritmo afro-brasiliani. Insomma, più ne ha più ne metta, insomma, grandi appuntamenti in Romagna per festeggiare questa vigilia di Ferragosto, questo sabato 14, anzi questo venerdì 14 e sabato 15, quindi se siete da quelle parti, insomma, avete l'imbarazzo della scelta. E poi naturalmente c'è la musica di Radio M1 che mi tiene compagnia tutto il giorno. Adesso Bruno Mars.

0: Bruno Mars l'abbiamo ritrovato insieme con questa sua I Just Might, che è già un grande successo, che è già da parecchio tempo che lo stiamo ascoltando anche da noi su Radio M1. E con questa canzone chiudiamo la prima ora del nostro appuntamento di oggi, perché sono già le 14:59 e diamo la linea all'informazione, quindi con il giornale Radio News seguito dal meteo, e poi noi ci risentiamo per la seconda parte con tanta bella musica da stare insieme. State con noi su Radio M1, a tra poco.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio. I titoli: Genova si ferma per ricordare la tragedia del Ponte Morandi 8 anni fa, il crollo che provocò la morte di 43 persone. Omicidio di Trani, fermato il 17enne che ha confessato. Sara e Daria azzurre vincenti, con 2 ore al femminile l'Italia vola nel medagliere agli europei di nuoto e atletica.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Laura Supino. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci. Alle 11:36 suoneranno le sirene del porto e le campane delle chiese cittadine. Rimane in carcere Walter Lavitola. Nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso le proprie responsabilità, ma restano i dubbi degli investigatori sul movente. Accese le polemiche sul ruolo di Ranucci, incerte le sorti di Report.
4: Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, avrebbe anche detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dichiarazioni fumose, senza riscontri, secondo i PM e secondo la GIP di Roma Morica, che intanto ha respinto la richiesta di arresti domiciliari. Resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, Report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Alice Line. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra e il governo, la libertà di stampa è in pericolo. Segretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione della RAI punterebbe ad un passo indietro del giornalista. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. La guerra intanto non si ferma. Una persona è morta e circa 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi su Kramatorsk. L'Ucraina ha inviato alla Russia una proposta di tregua sugli attacchi reciproci contro obiettivi civili nel Mar Nero, con l'obiettivo di preservare le rotte usate per l'export di grano dei due paesi. Per ora, però, a Kiev non sarebbe pervenuta alcuna risposta. La guerra USA-Iran: presto adotteremo contro Teheran misure economiche durissime come il mondo non ne ha mai viste, minaccia il sottosegretario al tesoro americano Bessent. Intanto la Repubblica Islamica rivendica di avere il pieno controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra due gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in vasca è al collo della ventenne Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo.
5: Sono veramente contentissima perché è veramente un sogno e non ci credo. Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara, ero solo vogliosa di finire, volevo fare meglio l'arrivo. Ho detto io ci voglio riprovare se riesce bene, se non riesce voglio il titolo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
3: E la nuova campionessa europea nel salto triplo è Daria Derkac, vince l'oro a 33 anni, più forte anche di tre operazioni al tendine d'Achille.
6: Quando ti operano tre volte non ti aspetti niente, cerchi di viverla giorno per giorno sperando di uscirne, quindi sono contenta di esserne uscita, di avercela fatta. Non so quanti anni era che aspettavo questo momento, lo sognavo di notte, quindi non ho mai vinto una medaglia d'oro.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Cecilia Krull, l'abbiamo ritrovata con questa canzone intitolata My Life Is Going On, che era una canzone di qualche anno fa, nel 2018 proprio era uscita ed era ballatissima in tutti i club d'Italia, non diciamo discoteche, che ormai purtroppo le discoteche non ci sono più, però era ballata in tutti i vari club, dove c'era anche un remix che andava moltissimo in una versione un pochino più velocizzata rispetto all'originale. Questa cantante spagnola è stata pubblicata proprio il 15 giugno del 2018 da questo DJ, che è un DJ turco, cioè lei è spagnola la cantante, però tutto il progetto era per questo DJ turco che si chiamava Burak Yeter, e proprio dalla stessa Cecilia Krull, che era appunto la cantante. 15:12 minuti, buon pomeriggio ancora una volta, la seconda parte del nostro pomeriggio di Radio Me One di questa vigilia di Ferragosto, insieme fino alle 4 di questo pomeriggio, insieme fino alle 16. Ricordiamo ancora Matteo Corbucci in regia dall'altra parte del vetro, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e ricordiamo anche le radio che sono sintonizzate, le radio della Sardegna che sono sintonizzate con noi, quindi salutiamo anche Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music di Oristano e tutte le altre radio che sono interconnesse anche per questa vigilia di Ferragosto, per questo venerdì. Fateci sapere come cosa trascorrete questa sera, come la trascorrerete, a base di fuochi pirotecnici, sagre e varie, e naturalmente giochi in spiaggia. Questa sera si festeggerà, quindi vogliamo sapere, grazie al 346 1703 685, cosa avete preparato per questo venerdì 14 agosto 2026. Adesso Ornella Vanoni.

Tormentoni, beh, anche questa canzone risale proprio ai grandi tormentoni dell'estate, e qui parliamo del 1987, quando nel settembre pubblicò questa canzone di questo cantante, che poi credo che sia, non abbia fatto tanta carriera, ha fatto solo questa canzone che si chiama Wonderful Life. Stiamo parlando di Black, che ormai non è più con noi perché ci ha lasciato proprio qualche anno fa, però è stata una canzone che si è ritrovata in testa alla Hit Parade, specialmente in Italia. Ha avuto più successo in Italia da noi che dalle altre parti. Infatti la ripubblicazione è stata avvenuta il 14 agosto dell'87, dove nel Regno Unito è solo finito ottavo in classifica, e nel Regno Unito è stato accreditato con una certificazione d'argento. Poi in Italia è stato per tantissimo tempo, specialmente nell'estate di quel periodo del 1987, alla posizione numero 1, e quindi in Hit Parade, insomma, è andato alla grande, specialmente da noi. 15:22 minuti, Radio M1, Marcello Lai Group in vostra compagnia. Adesso avremo qualche amico che ci sta ancora messaggiando al 346 17 03 685. Cominciamo con Enzo, che ci sta ascoltando dalla spiaggia in questo momento e si trova sui liri ferraresi. Quindi grazie anche a Enzo che ci sta messaggiando, quindi anche lui rimarrà fino a notte inoltrata per festeggiare naturalmente il Ferragosto con i fuochi pirotecnici e tutto. Quindi grazie anche a te, Enzo. Poi salutiamo Simona, che ci sta ascoltando da Ferrara, che lei appunto questa sera pesce, c'è una cena di pesce, ecco, perfetto, e poi andare a vedere i fuochi. Quindi insomma, i fuochi ci sono un po' dappertutto, visto che stiamo è la vigilia, quindi sono i fuochi d'artificio, fanno un po' la parte del leone, specialmente in varie località. E poi abbiamo la nostra Romina, che ci sta ascoltando dal sud Italia, da Catanzaro. Quindi salutiamo gli amici della Calabria, Catanzaro, anche lei pronta per festeggiare il Ferragosto. E poi c'è Davide di Torino, quindi salutiamo anche Davide di Torino. E infine c'è il nostro Michele, che ci sta ascoltando da Ferrara, e quindi anche lui è pronto per trascorrere il Ferragosto. Grazie amici per averci mandato i vostri sms WhatsApp 346 17 03 685. Arriva la prossima, i Crowded House, questa è Whatever We Do.

Damiano David featuring Tyla, questa grazie anche alla collaborazione di Nile Rodgers, l'abbiamo ritrovata con la loro Talk to Me, questo brano che è stato per tanto tempo in testa alle classifiche, almeno tutto l'inverno l'abbiamo ascoltata nel 2025, e l'abbiamo ritrovata nel pomeriggio di oggi, questo caldo assolato, assolata vigilia di Ferragosto. La vigilia di Ferragosto però dal punto di vista meteorologico è a posto, nel senso che continua l'anticiclone africano fino a domani, domani ancora anticiclone africano, domenica ancora anticiclone africano, e lunedì, ecco, ci sarà una svolta. Infatti, come dice il meteo.it, ci saranno dei temporali, e le prime zone a essere interessate da questi fenomeni saranno i rilievi alpini del nord-ovest, che partiranno già dalla domenica, ma in rapida successione anche il distretto centrale e centro-nord, e già dalle prime ore del pomeriggio alcuni rovesci e locali temporali si estenderanno anche alla dorsale appenninica meridionale e più isolatamente ai rilievi di Sicilia e Sardegna. Quanto alle eventuali squadre di qualche rovescio temporale possa spargersi anche verso le limitrofe zone pianeggianti, lo faremo appunto da lunedì, ma prima arriverà dal basso Piemonte e l'angolo più occidentale del ponente ligure, e poi da lunedì ci sarà questo temporale che prenderà un po' tutto il centro nord, il nord Italia, anche la pianura padana. E infine l'altro elemento dominante del panorama meteorologico, il caldo riuscirà ad avvolgere praticamente tutto il paese solo in montagna per effetto della previste notte instabili, e le colonnine di mercurio potranno subire un lieve temporaneo calo, ma lunedì ci sarà un calo repentino, insomma non tanto, però almeno di una decina di gradi riusciremo un po' a respirare. Ci sarà questa perturbazione che appunto arriverà lunedì, ma durerà almeno fino a mercoledì, giovedì, poi non so cosa succederà, perché poi il meteo ha la tendenza fino alla prossima settimana, ancora caldo, ma dopo vedrete che sarà sempre un po' in attenuazione, anche perché siamo dopo il 15 di agosto, è sempre un po' un terno all'otto, però pare che il caldo continui anche verso fine agosto, se inizio di settembre. Non sarà proprio questo caldo di due mesi, spereremo che non sia così, e magari anche perché c'è gente che poi andrà in ferie proprio in quel periodo, quindi magari si potrà trascorrere le loro vacanze un pochino più rinfrescanti, sempre dal punto di vista delle temperature. Francesco Gabbani, lo ritroviamo, questa è Summer Funk.

con Francesco Gabbani, un po' particolare questa canzone appunto dell'estate, ma dobbiamo fare anche gli auguri al nostro Francesco Gabbani, perché ha avuto un piccolo cedimento strutturale durante il suo concerto e ha dovuto sospendere il concerto perché ha avuto un piccolo malore, ma sta bene, insomma, ha messo un messaggio sui social dicendo che appunto ha avuto questa piccola defiance e poi si è ripreso. Infatti l'artista è stato costretto proprio a tornare nel backstage e non è riuscito proprio a riprendere la serata. Sono stati fatti appunto degli accertamenti medici per capire la natura del problema e praticamente c'è stato un po' di apprensione proprio in questo concerto, che era nel suo tour e si trovava nel Messinese, e durante un concerto a Lettoianni, che era il sindaco proprio di Messina. Tra l'altro ha avvertito un problema fisico che però lui dice sarà stato il caldo, sarà stato la stanchezza, perché insomma adesso lui è nel pieno del tour, e lui ha praticamente suonato una mezz'ora, poi si è dovuto fermare perché non ce la faceva più, insomma è un po' ha avuto questo piccolo problema, però adesso sui social insomma sta bene, ha consolato tutti i fan e dice che non vede l'ora appunto di salire sul palco. Facciamo un in bocca al lupo a Francesco Gabbani, perché la sua canzone sta andando veramente forte, un grande tormentone dell'estate 2026. Adesso andiamo indietro nel tempo, arrivano gli Eagles, questa è Desperado.

sicuramente un singolo molto significativo per quanto riguarda il Matt Bianco, con questo album che si chiama proprio così come la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare, Whose Side Are You On, questo primo album proprio dei Matt Bianco del 1984, che è stato pubblicato proprio per la UEA. Tra l'altro è uno dei più rappresentativi, perché c'erano anche tante tracce di questo brano dove vengono ripercorse un po' le loro più famose canzoni. Ricordiamo anche More Than I Can Bear, che era sempre nello stesso album, poi c'era anche Sneaking Out the Back Door, che era sempre nello stesso album, poi c'erano le altre come Half a Minute, Matt's Mood, Get You On Your Lazy Bed, insomma un bel album che ha riscosso veramente un bel po' di riconoscimenti, specialmente all'estero e non solo, ma anche qua in Italia, perché insomma loro si erano un po' differenziati da tutti gli altri gruppi, perché erano un gruppo un po' jazz, un po' particolare, al di fuori un po' dei confini commerciali. Ritrovati con questa canzone, appunto, Whose Side Are You On, 15:49 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando in diretta con me, Marcello Lai Group, fino alle 4 di questo pomeriggio. E tra poco leggeremo, vedremo un po' quali sono i paesi collegati. Io lo dico sempre, ormai è già un nostro consueto appuntamento, dove andiamo a vedere quali sono i paesi che sono collegati nel resto del mondo con la luce rossa accesa, e potremo sapere in diretta quali sono i paesi che ci stanno ascoltando in questo momento. Tutto questo fra poco, e intanto volevo salutare anche Frank, che è al mare in questo momento, nella Costa Azzurra. Quindi salutiamo anche gli amici della Costa Azzurra, che magari è popolata anche per questo agosto. Questo Frank ci saluta proprio da lì, ci sta ascoltando dalla spiaggia in streaming grazie al nostro sito, che è il www.radiom1.com, e noi lo salutiamo grazie anche ai nostri amici che si trovano proprio lì e al nostro sito. Quindi grazie anche a Frank dalla Costa Azzurra, gli dedichiamo la prossima canzone, ma anche a tutti voi. Arriva Diana Ross, questa è Upside Down.

Beh, questa è una canzone che è diventata un cult sia per lui che un po' per tutti quelli che sono amanti di questo cantautore, che poi ha smesso veramente di fare musica. Si chiama Franco Simone e abbiamo ritrovato con questa Sogno della Galleria, una canzone di qualche anno fa, proprio nei primi anni 80. Qui parliamo del 1983. 15:58 minuti, diamo un'occhiata adesso, visto che siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi, di questo venerdì 14 agosto 2026, agli paesi che sono collegati con noi, quindi vediamo un po' quali sono. Cominciamo con l'Europa, la Spagna, la Francia sono accesi, infatti prima Frank era dalla Costa Azzurra, quindi salutiamo gli amici della Costa Azzurra che ci stanno ascoltando e tutta la Francia, quindi c'è la nostra lucetta rossa accesa. Poi abbiamo il Canada, gli Stati Uniti dall'altra parte dell'oceano che sono sintonizzati con noi, abbiamo il Canada che è collegato in questo momento, anche se c'è il fuso orario è collegato, e poi dall'altra parte abbiamo il Giappone e la Corea del Nord questa volta, che è in collegamento con noi, quindi ha la luce rossa accesa, quindi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando da quelle parti, i nostri connazionali all'estero. Grazie per averci ascoltato, grazie al nostro sito, ai nostri mezzi potentissimi, anche tutti i nostri aggregatori che potete ascoltarci in tutto il web, basta che ci cerchiate Radio M1 e troverete appunto la radio, l'emittente, il nostro sito, e cliccate su Ascolta la diretta per ascoltare tutte le 24 ore di Radio M1. Ricordiamo ancora il sito, il www.radiom1.com. E se volete anche l'ultimo disco per quest'oggi, lo facciamo in leggerezza e in raffinatezza con gli Style Council. Questa è Your The Best Thing.

0: Town Council, si chiamano così, questo gruppo che è stato per tanti anni sulla cresta dell'onda, fine anni 80, inizio anni 90, appunto con questa canzone, la più famosa di loro, era appunto You're the Best Thing, ritrovata come ultimo disco per quest'oggi su Radio M1. Siamo arrivati anche ai saluti, io ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato fino a questo momento, ringrazio Matteo Corbucci in regia, ringrazio tutte le radio della Sardegna che ci hanno ascoltato, che erano interconnesse con noi con Radio M1, grazie naturalmente a tutti voi ascoltatori che avete messaggiato al 346 17 03 685. Vi auguro una buona vigilia di Ferragosto, ma noi poi ci risentiremo domani pomeriggio per il Ferragosto vero e proprio dalle 2 alle 4, sempre in diretta su Radio M1. Buona vigilia, mi raccomando, fate i bravi e noi ci risentiamo domani, così ci sapete dire com'è andata questa nottata così fantastica come tutti gli anni, il capodanno estivo, diciamo così. Ciao a tutti da Barcellona e Gruppo, buon proseguimento con Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Radio M. Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Exclusive Dance Chart.
4: Exclusive Dance Chart.
3: E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli, al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far scoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
5: Questa è Exclusive Dance Chart.
3: '17 Song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, numero 17. Un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65. Blu, dabadi, dabada, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamos!

Le hit che hanno dominato radio, club e playlist. Ecco la numero 16, la Exclusive Somebody's Crazy Edition. Un tuffo nel singolo di Riton e dei Nightcrawlers. Special guest, la star del web, Mufasa e Ayman. Vamos con Friday, numero 16.

Siete pronti? Arriva un pezzo bombao alla numero 15. Spazia una delle canzoni più famose e iconiche della storia del dance pop. Scritta, composta e interpretata da Michael Jackson. Billie Jean è stata prodotta insieme a Quincy Jones. Anno 1983, numero 15.

Dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds, alla numero 14 raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds. Wow.

0: Ritmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con furore il disc jockey Yves Rock nel 2008 diventò un fenomeno estivo con la hit Rise Up.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word.
0: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

ci porta adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

fate le valigie per la numero 11, vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht, in questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo, da qui il nome dei Two Brothers for the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, agosto 2026.

Disco molto caldo, ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore! Number 10, la febbre della dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale! Number 10, Show Me Love.

numero 9, Fotolorgo. Arriva Gigi D'Agostino e arriva da Torino in sella su Vespino, carico di successi preziosi alla Exclusive 1999. Cosa ci regalò? Another Way.

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

signori, arriva la number 7 in questa estate Crazy Exclusive Dance Chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton, per i tedeschi la Bush. Alla numero 7 vi regaliamo Be My Lover.

Number 6, altro riempipista storico della dance con Corona. Olga De Sousa era la modella brasiliana che faceva girare la testa a tutta la carovana. La voce di Corona era di Jenny B. Il ritmo della notte, la esclusiva, The Rhythm of the Night. Number 6.

incanta. Questa è la classifica che ti incanta. Number 5. Arriva il famosissimo rapper Ice MC, intrecciato alla bravissima Alexia. La song è Think About The Way. Fu anche colonna sonora del film Trainspotting del 1996. Chi non la ricorda? Uff! Numero 5.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound and the word.
2: Dance Chart. Suona su Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound and the word. Italian style.

Numero 4, con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

L'Olimpo al gradino più basso in questa special chart, alla numero 3, lo regaliamo a lei, a Natalie Arts. Giovanissima, bella, con un messaggio chiaro: guardare sempre avanti e superare

E per la numero 2, beh, vi portiamo nel 1995. Pensate che fu il singolo più venduto in assoluto in Italia, superato solo da Bombastic di Shaggy. Coloriamo la dance con i Typical, The Color Inside, batte bandiera numero 2.

posizioni della Exclusive Dance Chart in questa speciale Summer is Crazy 2026. Per la number one torniamo a qualcosa di molto attuale, la più forte del momento, canzone regina estate 2026. Ugel, Ultra Nate, I'm Moving to the Sun, number one.

0: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto, nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer, e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: E 19 minuti primi in questo assolato pomeriggio di questo 15 agosto 2026, sabato 15 agosto, e come ogni sabato l'appuntamento è con Sabato con noi in compagnia di Franco. Quindi buon pomeriggio a tutti e buon Ferragosto dalla nostra bella binata di Internet Radio. Quindi anche questo pomeriggio tanta buona musica dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in compagnia di Franco. Un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Al solito la sigla, gli Eruption con One Way Ticket nella Mouse Extended Remix version. E adesso è il momento di passare anche al primo brano in programma. Quest'oggi voglio dedicarvi questo brano di Jovanotti che porta il titolo di Gente della Notte. Voi siete della gente della notte, ma anche del pomeriggio e anche del mattino. Gustatevi la musica, perché la musica è buona a tutte le ore della giornata e della notte. Gente della Notte, Jovanotti. Della città.

Buon pomeriggio, gente della notte. Abbiamo ascoltato Jovanotti con Gente della notte per aprire questo appuntamento del sabato pomeriggio con Franco, con il programma Sabato con noi. E adesso un bel pezzo che fa parte del patrimonio artistico della Sardegna. Ci ascoltiamo i Collage con Sole Rosso. Godiamoci la musica.

Erano i Collage ad aprire la parte dedicata alla musica che arriva dalla Sardegna. Il gruppo di Olbia ci ha proposto il brano Sole Rosso. Adesso andiamo avanti con la musica remixata. Ascoltiamoci gli ABBA con il brano The Winner Take It All. Francesco Dimar ha remixato il tutto e ce l'ha reso attualissimo nel 2026. The Winner Take It All.

Erano gli ABBA a tenerci compagnia con il brano The Winner Take It All. Prende tutto il campione, non lascia niente ai perdenti. Voi volete essere dei perdenti o dei vincenti, ma con noi siete sempre dei vincenti, perché avete sempre la ragione dalla vostra parte. 328-61-36-763 è la linea diretta per le vostre richieste musicali, per i vostri saluti, per i vostri messaggi di auguri di un buon Ferragosto a tutti quanti. Adesso ci ascoltiamo Umberto Tozzi con Stella, stai.

Era Umberto Tozzi in versione remix con il brano Stella, stai a farci compagnia alle 18 e quasi 37 minuti primi in rigorosa diretta in questo 15 agosto 2026. Buon Ferragosto a tutti, mi raccomando, se volete approfittare della nostra linea diretta, quindi potete chiamare oppure messaggiare il 328-6136-763. Franco è qui a tenervi compagnia. Adesso è con noi Cher con il brano Believe.

Era il brano Believe di Cher a tenerci compagnia in versione originale, non capita quasi mai. Oh, adesso un altro brano in versione originale, la richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, che vuole salutare tutti gli abitanti del villaggio montano, si chiama così, il villaggio montano, con il brano di Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, augurando una buona festa della Madonna Assunta. Io aggiungo buon Ferragosto e comunque buona festività che spezza questa estate e ci dà un attimo di relax, qualunque sia la vostra fede religiosa. Comunque in particolare salutiamo tutti i devoti della Madonna Assunta. Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Godiamoci la musica.

I just call to say I love you. Non c'è bisogno di una ricorrenza importantissima per chiamare qualcuno, per telefonare qualcuno. Potete farlo anche voi, non c'è bisogno che sia Ferragosto. Potete chiamare anche negli altri sabati normali, ma oggi avete un'occasione in più per chiamare il 328-61-36763 e fare le vostre richieste musicali. È Ferragosto, 15 agosto 2026. Adesso abbiamo con noi Gianna Nannini, che ascoltiamo con il brano Meravigliosa Creatura. Un saluto particolare va in questo momento al nostro amico e direttore artistico di Felix On Air 2026, DJ Felix, Marco Felix. Tra un po' arriva la tua richiesta musicale. Per il momento goditi i saluti e goditi Gianna Nannini con il brano Meravigliosa Creatura.

0: E abbiamo così ascoltato Gianna Nannini con il brano Meravigliosa Creatura. Adesso abbiamo una richiesta, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Buonasera, buonasera caro DJ Franco, qui da Pordenone. Sono Marco, DJ Felix. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Soprattutto a quella canzone di Jovanotti in remix, bellissima. La gente della notte, stupenda, stupenda. Vorrei ascoltare, se possibile, qualcosa degli anni 90. A tua scelta. Grazie e buon proseguimento di programma. Complimenti.
0: Grazie Marco, per te gli Ace of Base con il brano All That She Wants. Godiamoci la musica anni 90 in versione originale, gustiamocela.

Ace of Base per accontentare Marco che ci chiedeva un brano anni 90. Beh, questo mi sembra abbastanza significativo ed emblematico degli anni 90. Spero che Marco lo abbia gustato a pieno. Adesso un'altra richiesta che arriva nuovamente da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, e questa è una speranza, forse, che arrivi tra un po' la pioggia. E allora con la speranza e l'augurio che tra un po' Calogero possa vedere soddisfatto questo desiderio di passeggiare sotto la pioggia, ci ascoltiamo Antonello Venditti con il brano Sotto la pioggia.

qualcuno si lamentava, dice il brano di Antonello Venditti è un po' basso. Beh, lui fa come si fa sotto la doccia, no? Che si canta piano piano. Allora, vabbè, a parte gli scherzi, se il volume non era molto alto, ma il brano ce lo siamo gustati per accontentare Calogero, che ci ha richiesto appunto il brano Sotto la pioggia di Antonello Venditti. Adesso i Modà e i Tazenda, in una bella abbinata artistica con Cuore e Vento. Pioggia e vento, va bene? Così siamo tutti belli più freschi. Allora, godiamoci la musica. Un saluto particolare va a Paolo Dalu, che finalmente oggi ha un pomeriggio di pieno relax. Allora, Paolo, per te questo brano Cuore e Vento dei Modà e dei Tazenda insieme. E voglio ricordarvi che a settembre riprende il programma Bogs e Ballo di Sardegna. Ogni domenica dalle 20 alle 21.30 Paolo Dalu a proporvi i balli e i canti tradizionali della Sardegna su questa bella abbinata di internet radio. Adesso Modà e Tazenda, Cuore e Vento, per voi.

E abbiamo così goduto dell'espressione artistica dei Modaina abbinata con i Tazenda con il brano Cuore e Vento. Adesso Janet Jackson, che dai lontani anni 90 arriva a proporci il brano That's the way love goes, e godiamoci la musica. 19 e quasi 6 minuti primi, la musica del programma Sabato con noi e con voi.

elegantissima proposta di Janet Jackson, That's the way love goes. Lei ha questo privilegio di poter scegliere la strada che le piace, quindi quella era la via che aveva scelto. Proseguiamo con la musica anni 90 con George Michael, che andiamo ad ascoltare con un brano che porta il titolo di Fast Love, è un amore veloce. 19:09 primi.

George Michael con il brano Fast Love Part 1, la proposta che ci ha riportato ai mitici originali anni 90. Restiamo nell'ambito della musica degli anni 90 con i Destiny Child con il brano Say My Name. Ancora un elegantissimo brano che vale la pena di riascoltare e riassaporare adesso alle 19:15 minuti primi.

grande proposta dei Destiny Child con il Say My Name. Dai, pronuncia il mio nome. Ecco, questa mi ha fatto ricordare una frase della canzone di Loredana Bertè, Sei bellissima, che vado a proporvi in versione remixata a cura di Francesco Dimar. Il brano, appunto, Sei bellissima di Loredana Bertè arriva adesso per voi alle 19:20 primi. Franco è con voi con il programma Sabato con noi.

Sei bellissima, la voce era quella di Loredana Bertè, il remix era a cura di Francesco Dimar. E adesso un altro Francesco di scena, Francesco Gabani, che andiamo ad ascoltare con il brano Viva la Vita.

Francesco Gabani con Viva la Vita, gli auguri più fervidi a Francesco Gabani, che si rimetta presto dal piccolo malore che ha avuto durante un concerto qualche giorno fa. Tanti auguri Francesco. Proseguiamo con la musica dopo Viva la Vita, Gianni Morandi con un vecchio pezzo che porta il titolo di Scende la pioggia.

Gianni Morandi con il brano Scende la pioggia ci ha tenuto compagnia alle 19:31 minuti primi. Adesso Ermal Metta con il brano Io ti conosco. Franco a tenere di compagnia con il programma Sabato con noi.

Ermal Metta, l'abbiamo ascoltato con il brano Io ti conosco alle 19:34 minuti primi, quasi. Proseguiamo con la musica, di nuovo un balzo nella musica degli anni 90 con Prince, che andiamo ad ascoltare con Diamond and Pearls, diamanti e perle. Eh sì, siamo sul prezioso questo pomeriggio.

elegantissima proposta da parte di Prince con Diamonds and Pearls. Proseguiamo con la musica, rientrando nell'ambito della musica italiana, quasi contemporanea, Marco Mengoni con il brano Se imparassi.

Era Marco Mengoni con il brano Saint Parassimo. Adesso Marcella Bella a tenerci compagnia con il brano Pelle Diamante.

Marcella Bella ci ha proposto il brano Pelle Diamante. Adesso un'altra grande artista italiana. Ci ascoltiamo Arisa con Rugiada. Franco, tenevi compagnia quando sono le 19:45.

0: casa.
1: Era Arisa a tenerci compagnia con il brano Rugiada. Franco a tenervi compagnia qua, su queste frequenze virtuali che portano il nome di Radio M1 da Ferrara, Music Factory Oristano, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Radio Felix On Air 2026, Radio Team 2000, RVM, Radio Sardegna Costa Smeralda e Radio Condivisione Palermo. Adesso la musica di Fabrizio De André, che tra l'altro è andato così agli onori della cronaca qualche giorno fa per quell'iniziativa che c'è stata a Lagnata, dove praticamente hanno tenuto un concerto e c'erano degli ospiti non proprio gradutissimi dai fan della musica di Fabrizio De André. Va bene, noi ci ascoltiamo Dolce Nera da Fabrizio De André, godiamoci la musica.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

e fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

opache scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Dolce Nera, per la voce di Fabrizio De André, indimenticabile Fabrizio De André. Grazie per questo bel patrimonio musicale che ci hai regalato, queste belle poesie in musica. Proseguiamo con la musica. Questi sono invece poeti moderni, i Pinguini Tattici Nucleari, che andiamo ad ascoltare con il brano Nativi Digitali.

Nativi digitali era la proposta dei Pinguini Tattici Nucleari. Adesso siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento del sabato pomeriggio. Un sabato pomeriggio un po' particolare, visto che è il 15 d'agosto, quindi la festività di Ferragosto e la ricorrenza dell'Assunzione in cielo della Beata Vergine Maria. E quindi, beh, in questo clima di festa vado a chiudere con Roosevelt Line e il brano Io, me ed altri guai. E vi do appuntamento a domani pomeriggio, sempre dopo le 18, quindi alle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Per oggi è tutto, vi auguro una buona serata, vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour, e poi domani invece l'appuntamento alle 18 con Franco, il programma Domenica con noi, e poi alle 21:30 l'appuntamento con Woman in Rock in compagnia di Giocara. Ma questo è qualcosa che vivremo domani. Oggi godetevi la musica, godetevi la serata, godetevi ancora questa conclusione di questo Ferragosto 2026. Ciao, buona serata, viva la musica, viva la vita. Ciao ciao.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Rieccoci insieme con i più belli d'Italia estate, il giusto posto dove trovate le canzoni che amate. On the mic ci sono io, Max Martinelli. Ciao belli.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Novità come al solito alla numero 10, Giusy Ferreri è ancora in tour col suo live 2026 e per brindare al successo ci regala la sua nuova canzone, Vuoto Cosmico, numero 10.
3: Io, che

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 9. Un grande applauso va fatto a Laura Valente, la mamma di Angelina Mango, che è stata così brava a ristrutturarle l'anima e a regalargli nuova luce. La forza della vita non ha confini. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, numero 9.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Simpatica, bella, esplosiva. Gaia, ai più belli d'Italia estate e in ottava con Bossa Nostra.

0: bella.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.
2: In questo grande mare di musica, estate 2026, torna Mannarino. Nel brano Maradona riesce a tenere insieme ciò che cade e ciò che resta, fino a dissolversi in un eco. Maradona sta in cielo.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 7, l'estate del 1999 per Napoleone è un mix di ricordi tra fantasia infantile e i primi turbamenti. L'estate faceva cucù Marie per Napoleone.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Una nuova hit, una nuova grande collaborazione con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Le due identità non si annullano a vicenda, ma si completano. Goya, novità, ai più belli d'Italia estate.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: tornano tra poco.
1: Solo i Radio più belli. Villa, da Villa Urbana. Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. E in sesta ai più belli c'è Francesco Gabbani con la sua camicia rosa pois, i suoi pantaloni neri lucidi a zompo di elefante. Summer Funk risulta un brano davvero eccitante. Numero 6, Francesco Gabbani.

Terzo aggiornamento agosto 2026 con i più belli d'Italia, numero 5. E qui troviamo la bravissima Noemi. Tu cosa fai questa sera? È un brano magnetico, intenso e pieno di attrazione, che alcune volte non si capisce se va nella giusta direzione. Noemi, numero 5. Stare con

0: Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Tra poco sarà Podio e più belli e scopriremo così le tre più forti di questo terzo aggiornamento di agosto 2026. Alla numero 4 però c'è l'invito di agitare bene la Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

0: musica più bella.
1: La numero 3 di questa settimana ci regala un brano suonato e risuonato per tutta l'estate 2026. Partenope vede la produzione di Merck & Cremont. E con i The Colors e la brancale si canta in maniera naturale. Partenope numero 3. Yeah!

0: Protagonisti in questa nuova puntata di agosto ai più belli d'Italia estate: Madame, Giuseppe Ferreri, Gaia, Napoleone, Gabbani, Noemi, Tommaso Paradiso, Mark and Cremont, La Brancale, I The Color, Safe. Decretiamo ufficialmente la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
0: Grande sorpresa, la numero uno dei più belli d'Italia estate con Emma e Fabri Fibra. Viaggiano in prima con Antidroga.

0: Il prossimo appuntamento dei più belli d'Italia estate ci regalerà ancora tanta bella musica e nuove sorprese. Vi aspettiamo, non mancate. Ciao belli, da Max Martinelli.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Radio TV 2000 da Villa Urbana.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Kiko Leca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando, è però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jörgen Ovenbjörg, mente di questo progetto neo-italo-disco, e la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante, realizzato ribulonando la selleria a spari finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Youth Corporation. Ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

Rock the Boat, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 14 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Theme della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amott Redding. State viaggiando sul disco bass condotto dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amor Trading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The K. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla copiata Winta e Liora Twaney, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. It makes no sense in community.

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Chico Leca seguiterà il cammino musical turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper, e sarete ancora in Magical Mystery Tour. Let's work.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fumée Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morso si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Passiello.

Sono sicuro che anche di Joe Pasiello sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella fuoriporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie è il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia. Infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

Posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente. L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Lecca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo è il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Lake, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

I Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica, guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio, che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Keith Sweat, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Storiche Sonorità.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Harrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scorterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Kiko Leca.

Esta noche è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chico Leca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Mm-hmm.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hilde Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Chicoleca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say. Sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando in chiave spagnoleggiante e il trascinante motivo propostoci dalla coppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto per la sua energia elettrizzante e la dedizione senza compromessi alle tendenze afro house. Questa loro condivisione musicale ce l'hanno dimostrata col brano In Dissolvenza. Torniamo al passato con gli Onward International. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

questo interessante Brane Tolso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80, con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Dairy in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo, non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disjockey, Kiko Leca. Siete in partenza, allacciate le cinture di sicurezza. Il pilota Fabio Fly vi augura buon volo.

0: Questi erano i suggerimenti musicali del pilota Fabio Fly. Al prossimo volo.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Chart, ben ritrovati! Questa nuova puntata ci porta a un'altra corsa fra brani che hanno attraversato epoche e generi diversi. Si parte col battito disco pop, poi grandi voci, new wave, rock da grandi stadi, ballate e una soundtrack che è diventata simbolo degli anni Ottanta. Ma prima di andare a scoprire e a gustarci questa nuova scaletta, salutiamo la numero uno della scorsa settimana, Crowded House con Don't Dream It's Over, una di quelle canzoni che sembrano fragili ma restano fortissime grazie a un ritornello luminoso e pieno di speranza.

Allora si comincia, andiamo a svelare un po' alla volta questa nuova super selezione. Posizione numero 10. Si parte subito con la notte, con un po' di ritmo e un giro di synth che è entrato nella memoria della musica pop. Il titolo più o meno dice: dammi qualcuno dopo mezzanotte, dammi un uomo dopo mezzanotte, gimme gimme gimme a man after midnight. E loro sono gli ABBA che ci raccontano il desiderio e la solitudine di certe notti. Mescolano disco e malinconia con un'energia irresistibile.

0: Song of the Week.
1: Andiamo ora a scoprire chi vola alto a livello globale. Una voce che entra piano e poi prende tutto lo spazio, trasformando una ballata in pura intensità emotiva che quasi la si può toccare. All at once, cioè tutto d'un tratto. Parla proprio di un sentimento che arriva, improvviso e travolge. È il lato più elegante e vulnerabile del pop anni 80 e ce lo presenta lei, una regina, Whitney Houston.

0: Number 9.
1: Qui il pop diventa una domanda, anzi un flusso di pensieri. Once in a lifetime, una volta nella vita, suggerisce proprio l'idea di guardarsi attorno e di chiedersi come si sia arrivati fin qui. I Talking Heads costruiscono un brano ipnotico, sospeso fra funk, rock e tanta inquietudine quotidiana.

0: number 8.
1: Amy McDonald con This is the Life ci racconta di una serata fuori fra amici, semplice e travolgente. Un brano independent pop con un'anima folk scozzese.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo Discovery di questa puntata ha il sapore di un ricordo felice. Brown Eyed Girl. È semplice solo in apparenza, perché il ritmo è leggero, la melodia è solare e il ritornello profuma d'estate. Ma Van Morrison firma uno di quei classici che tornano.

0: Number 7.
1: Avete intenzione di sedurre un partner? Ecco, non fate quello che dice questa canzone. Soldi in tasca e un lungo elenco di armi di seduzione usate dal protagonista del brano, fra cui belle braccia, gambe, tanto stile e immaginazione. È un brano di grande ironia, con una linea vocale pulita e sicura. Sono i Pretenders con Brass in Pocket.

0: Six.
1: The Gambler, il giocatore d'azzardo, una piccola parabola country, un incontro, un consiglio, una lezione su quanto rischiare e soprattutto su quando fermarsi. Kenny Rogers la canta con una calma narrativa che l'ha resa memorabile, ben oltre il country. Del resto, se uno vuol fare giocatore d'azzardo, deve essere molto calmo e controllato.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Number 5.
1: Alziamo il volume. Carry on, wayward son. Più o meno dice: va avanti, figlio ribelle. Già nel titolo ci mette dentro questo senso di viaggio e di coraggio, di arroganza forse anche un po'. I Kansas costruiscono un rock epico con cori potenti, chitarre, cambi di ritmo e una grande spinta melodica. Carry on.

0: Angolo Vintage,
1: un caposaldo del synth-pop anni 80 che fonde melodie elettroniche orecchiabili con testi esistenziali. La voce profonda di Mark Hollis e l'uso innovativo dei sintetizzatori hanno reso questo brano un inno generazionale sulla libertà e l'identità. Sono i Talk Talk con It's My Life.

0: 4.
1: Dopo tanta energia ci vuole anche un po' di rilassatezza, un po' di dolcezza. E arriva una grande ballata pop, All Out of Love. E dal titolo ci racconta di una resa sentimentale totale. Sono gli Air Supply che trasformano una melodia romantica e malinconica in una canzone comunque di consolazione.

ora a scoprire i tre gradini più alti del podio della nostra selezione di questa settimana. Number 3. Qui l'amore non è una carezza, ma è un campo di battaglia. Love is a battlefield. E lo dice bene nel titolo. Pat Benatar lo trasforma in grinta anni 80 allo stato puro. Batteria, synth, voce decisa e un ritornello che è un vero e proprio manifesto.

0: Number 2.
1: Un gioiello pop sofisticato, con un groove morbido, un'eleganza discreta e un ritornello che non forza mai la mano. Tempted, degli Squeeze, è una di quelle canzoni che conquistano proprio perché sembrano così muoversi leggere, ma ti entrano dentro.

1. Correva l'anno 1983 quando Nile Rodgers e il chitarrista texano Stevie Ray Vaughan trasformano un'idea musicale del Duca Bianco in una hit funky dance che conquista la prima posizione della Billboard Hot 100 statunitense. Oggi, come allora, la vetta è tutta sua. Al primo posto della nostra selezione, David Bowie con Let's Dance.

Anche questa Viral Shazz Chart finisce qua. Siamo partiti con la notte disco pop, passando per grandi voci, racconti country, rock epico e brani comunque indimenticabili. Vi aspetto ancora qui, alla prossima puntata. E nel frattempo, ricordate, shazammate gente, shazammate!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!